striscia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, sudipata, ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata.